0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo arrosto. Dove andiamo?
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 23:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
3: Lascia che

0: ci troverà insieme.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di domenica 16 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, tu hai grandi pianeti a favore, Giove, Saturno, il Sole, però è come se ci fosse un problema da superare, come se negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro ci sia stata un po' di confusione. Alcuni hanno dovuto addirittura sospendere un certo progetto, però si cade in piedi proprio perché questo cielo alla fine offre delle soluzioni. Intanto cerca sostegno nella famiglia. Oggi la luna opposta chiede di non fare le ore piccole. Toro, buon cielo, soprattutto per i sentimenti, il lavoro resta fermo, lo sappiamo, ma dal 24 si recupera e le spese possono creare qualche preoccupazione. Tu hai una grande energia, un grande fascino,

0: poi affrontare questa giornata al meglio. Gemelli, Luna e Venere favorevoli. Direi che il segno dei Gemelli in questo mese di agosto ha veramente l'opportunità di uscire fuori da situazioni complicate. Chi sta affrontando un problema personale, legale, forse ha sbagliato nel passato, ma adesso piano piano si può riuscire a trovare anche un escamotage, una soluzione per evitare qualche conflitto in casi estremi. Evita la routine in amore. Cancro, possibile nostalgia per il passato, per vecchie abitudini, non lasciarti prendere dalla malinconia e cerca occasioni semplici per divertirti. Leone, Luna favorevole e grande fascino, ottima giornata per amare. Tra l'altro, sei come un magnete, le persone ti guardano con grande interesse, incontri, relazioni, possono nascere o ripartire da adesso, puoi attirare facilmente l'attenzione di chi ti piace. Vergine, non rovinare Ferragosto pensando al lavoro, lo sappiamo che sarà da fine mese che avrai delle risposte in più. Certo, i cambiamenti ci sono stati o per tua scelta o perché si sono concatenate alcune situazioni che hanno portato la chiusura di un certo programma o progetto. Oggi dedica tempo all'amore e alla famiglia, a tutto ciò che ti rende felice. Bilancia, ottimo cielo, anche se Saturno opposto invita a fare i conti soprattutto con le persone poco sincere. Quindi nell'ambito del lavoro attenzione a tipi troppo complicati, competitivi, a chi ti sorride ma in realtà non è dalla tua parte. I progetti iniziati in passato comunque sono più solidi perché Giove è favorevole. La cosa che mi piace di più oggi è l'amore. L'amore favorito, Venere e Luna sono proprio nel tuo segno zodiacale. Insomma, datti da fare. Scorpione, relax dopo giorni complicati. Mercurio può portare qualche spesa a contrattempo, ma oggi è meglio pensare all'amore e recuperare serenità. Sagittario, molto positiva questa giornata. Luna, Giove e Saturno aumentano l'entusiasmo, la capacità di coinvolgere gli altri. Mi piace molto l'accoppiata Sagittario-Bilancia, Sagittario-Leone. Ottimo momento per uscire, organizzare e vivere nuove esperienze. Capricorno, oggi Luna e Venere accigliate spiegano che in famiglia ci vuole tanta pazienza. Tu sei un tipo che si carica le responsabilità sulle spalle, lo dico sempre, ma ogni tanto gli altri si approfittano di questa tua generosità. Non bisogna tirare troppo la corda oggi con te perché sarai un po' impaziente, intollerante. Acquario, che cielo con Venere e Luna favorevole. Lasciamo da parte i problemi di soldi e lavoro, pensiamo invece proprio alle relazioni sociali, agli incontri, perché in questo periodo puoi sentirti più amato e oltretutto chi è single può fare anche incontri speciali se si mette in giro all'opera. Buona giornata, Pesci. Abbiamo visto giornate pesanti, soprattutto all'inizio della settimana, adesso bisogna divagarsi. Tra l'altro, martedì e mercoledì, lo anticipo, saranno giorni attivi anche per quanto riguarda le intuizioni, le piccole fortune, gli incontri. Insomma, andiamo verso una fase più stabile e questo naturalmente farà piacere a te e a quelli che ti circondano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: spot.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
3: Chi è Baiana?
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Ma!
7: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea.
12: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
14: Come vuoi.
13: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
15: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
16: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
17: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono...
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Every day. In Italy. Since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
23: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
29: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
30: Latte Miele.
31: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1970.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Spot. Nuova Sigil Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
4: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese.
2: Nuova Sigil Auto a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2021.
1: Stare lontano non è facile.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot.
4: Il blues non è soltanto musica. È un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
5: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.

0: 8 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di domenica 16 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, tu hai grandi pianeti a favore, Giove, Saturno, il Sole, però è come se ci fosse un problema da superare, come se

0: ultimi due mesi nell'ambito del lavoro ci sia stata un po' di confusione. Alcuni hanno dovuto addirittura sospendere un certo progetto, però si cade in piedi proprio perché questo cielo alla fine offre delle soluzioni. Intanto cerca sostegno nella famiglia. Oggi la luna opposta chiede di non fare le ore piccole. Toro, buon cielo, soprattutto per i sentimenti. Il lavoro resta fermo, lo sappiamo, ma dal 24 si recupera e le spese possono creare qualche preoccupazione. Tu hai una grande energia, un grande fascino, puoi affrontare questa giornata al meglio. Gemelli, luna e Venere favorevoli. Direi che il segno dei Gemelli in questo mese di agosto ha veramente l'opportunità di uscire fuori da situazioni complicate. Chi sta affrontando un problema personale, legale, forse ha sbagliato nel passato, ma adesso piano piano si può riuscire a trovare anche un escamotage, una soluzione per evitare qualche conflitto in casi estremi. Evita la routine in amore. Cancro, possibile nostalgia per il passato, per vecchie abitudini, non lasciarti prendere dalla malinconia e cerca occasioni semplici per divertirti. Leone, luna favorevole e grande fascino, ottima giornata per amare. Tra l'altro, sei come un magnete, le persone ti guardano con grande interesse, incontri, relazioni, possono nascere o ripartire da adesso, puoi attirare facilmente l'attenzione di chi ti piace. Vergine, non rovinare Ferragosto pensando al lavoro, lo sappiamo che sarà da fine mese che avrai delle risposte in più. Certo, i cambiamenti ci sono stati o per tua scelta o perché si sono concatenate alcune situazioni che hanno portato la chiusura di un certo programma o progetto. Oggi dedica tempo all'amore e alla famiglia, a tutto ciò che ti rende felice. Bilancia, ottimo cielo, anche se Saturno opposto invita a fare i conti soprattutto con le persone poco sincere. Quindi nell'ambito del lavoro attenzione a tipi troppo complicati, competitivi, a chi ti sorride ma in realtà non è dalla tua parte. I progetti iniziati in passato comunque sono più solidi perché Giove è favorevole. La cosa che mi piace di più oggi è l'amore. L'amore favorito, Venere e Luna sono proprio nel tuo segno zodiacale. Insomma, datti da fare. Scorpione, relax dopo giorni complicati. Mercurio può portare qualche spesa a contrattempo, ma oggi è meglio pensare all'amore e recuperare serenità. Sagittario, molto positiva questa giornata. Luna, Giove e Saturno aumentano l'entusiasmo, la capacità di coinvolgere gli altri. Mi piace molto l'accoppiata Sagittario-Bilancia, Sagittario-Leone. Ottimo momento per uscire, organizzare e vivere nuove esperienze. Capricorno, oggi Luna e Venere accigliate spiegano che in famiglia ci vuole tanta pazienza. Tu sei un tipo che si carica le responsabilità sulle spalle, lo dico sempre, ma ogni tanto gli altri si approfittano di questa tua generosità. Non bisogna tirare troppo la corda oggi con te perché sarai un po' impaziente, intollerante. Acquario, che cielo con Venere e Luna favorevole. Lasciamo da parte i problemi di soldi e lavoro, pensiamo invece proprio alle relazioni sociali, agli incontri, perché in questo periodo puoi sentirti più amato e oltretutto chi è single può fare anche incontri speciali se si mette in giro all'opera. Buona giornata, Pesci. Abbiamo visto giornate pesanti, soprattutto all'inizio della settimana, adesso bisogna divagarsi. Tra l'altro, martedì e mercoledì, lo anticipo, saranno giorni attivi anche per quanto riguarda le intuizioni, le piccole fortune, gli incontri. Insomma, andiamo verso una fase più stabile e questo naturalmente farà piacere a te e a quelli che ti circondano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate da te. Sto accelerando e adesso ormai...
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su idays.it.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. Millenovecentosessanta.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
4: State zitto, povere!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Spot.
7: Nuova Sigil Auto presenta...
8: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
9: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
10: Torni sempre al tuo paese.
7: Nuova Sicil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Spot.
2: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
3: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
2: Alcamo, ti aspetta.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Spot.
4: Nuova Sigilauto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
6: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sigilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta!

0: 9:59.
1: Ci siamo anche oggi che è domenica 16 agosto 2026. Buona giornata da tutta Radio Latte Miele, da Francesco Bianco e da Umberto Cappellato. C'è Paolo Fox, poi arriviamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di domenica 16 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, tu hai grandi pianeti a favore, Giove, Saturno e il Sole, però è come se ci fosse un problema da superare, come se negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro ci sia stata un po' di confusione. Alcuni hanno dovuto addirittura sospendere un certo progetto, però si cade in piedi proprio perché questo cielo alla fine offre delle soluzioni. Intanto cerca sostegno nella famiglia. Oggi la luna opposta chiede di non fare le ore piccole. Toro, buon cielo, soprattutto per i sentimenti, il lavoro resta fermo, lo sappiamo, ma dal 24 si recupera e le spese possono creare qualche preoccupazione. Tu hai una grande energia, un grande fascino, puoi affrontare questa giornata al meglio. Gemelli, Luna e Venere favorevoli. Direi che il segno dei Gemelli in questo mese di agosto ha veramente l'opportunità di uscire fuori da situazioni complicate. Chi sta affrontando un problema personale, legale, forse ha sbagliato nel passato, ma adesso piano piano si può riuscire a trovare anche un escamotage, una soluzione per evitare qualche conflitto in casi estremi. Evita la routine in amore. Cancro, possibile nostalgia per il passato, per vecchie abitudini, non lasciarti prendere dalla malinconia e cerca occasioni semplici per divertirti. Leone, luna favorevole e grande fascino, ottima giornata per amare. Tra l'altro, sei come un magnete, le persone ti guardano con grande interesse, incontri, relazioni, possono nascere o ripartire da adesso, puoi attirare facilmente l'attenzione di chi ti piace. Vergine, non rovinare Ferragosto pensando al lavoro, lo sappiamo che sarà da fine mese che avrai delle risposte in più. Certo, i cambiamenti ci sono stati o per tua scelta o perché si sono concatenate alcune situazioni che hanno portato la chiusura di un certo programma o progetto. Oggi dedica tempo all'amore e alla famiglia, a tutto ciò che ti rende felice. Bilancia, ottimo cielo, anche se Saturno opposto invita a fare i

0: conti soprattutto con le persone poco sincere. Quindi nell'ambito del lavoro attenzione a tipi troppo complicati, competitivi, a chi ti sorride ma in realtà non è dalla tua parte. I progetti iniziati in passato comunque sono più solidi perché Giove è favorevole. La cosa che mi piace di più oggi è l'amore. L'amore favorito, Venere e Luna sono proprio nel tuo segno zodiacale. Insomma, datti da fare. Scorpione, relax dopo giorni complicati. Mercurio può portare qualche spesa a contrattempo, ma oggi è meglio pensare all'amore e recuperare serenità. Sagittario, molto positiva questa giornata. Luna, Giove e Saturno aumentano l'entusiasmo, la capacità di coinvolgere gli altri. Mi piace molto l'accoppiata Sagittario-Bilancia, Sagittario-Leone. Ottimo momento per uscire, organizzare e vivere nuove esperienze. Capricorno, oggi Luna e Venere accigliate spiegano che in famiglia ci vuole tanta pazienza. Tu sei un tipo che si carica le responsabilità sulle spalle, lo dico sempre, ma ogni tanto gli altri si approfittano di questa tua generosità. Non bisogna tirare troppo la corda oggi con te, perché sarai un po' impaziente, intollerante. Acquario, che cielo con Venere e Luna favorevole. Lasciamo da parte i problemi di soldi e lavoro, pensiamo invece proprio alle relazioni sociali, agli incontri, perché in questo periodo puoi sentirti più amato e oltretutto chi è single può fare anche incontri speciali se si mette in giro all'opera. Buona giornata, Pesci. Abbiamo visto giornate pesanti, soprattutto all'inizio della settimana, adesso bisogna divagarsi. Tra l'altro, martedì e mercoledì, lo anticipo, saranno giorni attivi anche per quanto riguarda le intuizioni, le piccole fortune, gli incontri. Insomma, andiamo verso una fase più stabile e questo naturalmente farà piacere a te e a quelli che ti circondano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: E allora questo è il weekend più weekend dell'anno, quello del 15 di agosto, tutti via per cercare insomma anche un po' di refrigerio, anche se settimana prossima dovrebbero arrivare le tanto attese piogge, speriamo che non siano troppo aggressive, anche se stanno continuando a spostare, perché prima dicevano lunedì, ora dicono giovedì, poi diranno venerdì e poi arriverà Natale e saremo ancora al caldo. Staremo a vedere quello che succederà, perché sapete che con le previsioni bisogna andarci piano, nel senso che innanzitutto sono previsioni, non certezze, e soprattutto diciamo che diventano molto credibili solo a 2-3 giorni di distanza.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E domani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton. Nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

La città degli angeli, c'è Achille Lauro qui su Radio Latte e Miele. Andiamo invece nella città dell'elefante, quindi Catania, perché l'aeroporto della città siciliana è tornato finalmente operativo dopo la chiusura delle scorse ore a seguito dello stato di allerta per l'attività vulcanica dell'Etna. I voli in partenza e in arrivo nello scalo siciliano sono stati ripristinati, l'ha annunciato la SAC, che è la società di gestione degli aeroporti di Catania, che ha riaperto l'aeroporto nelle prime ore già di ieri, ma stamattina dovrebbe essere tutto regoraga, speriamo, perché sapete che insomma in questo periodo tantissima gente va in Sicilia. Naturalmente la colpa non è di nessuno, perché quello è un vulcano e fa il vulcano, è il suo lavoro quello di eruttare, tra l'altro uno dei più vivaci di tutto il pianeta. Naturalmente le polemiche sono sul fatto che l'aeroporto sia stato costruito praticamente a fianco al vulcano. Il vulcano c'era prima, non è che è cresciuto dopo l'aeroporto, ma c'era molti anni prima, e non si capisce perché ad esempio non l'abbiano costruito nella zona di Messina o di Siracusa, per coprire comunque la zona orientale dell'isola, invece che a Catania, dove è assolutamente normale che succeda quello che succede.

Bambole di pezza con porno qui su Radio Latte e Miele. Non ci sarà Timothée Chalamet il primo e il secondo giorno di settembre, ma Johnny Depp e loro apriranno il concerto degli Hollywood Vampire, si chiamano così, si chiama così la band appunto del nostro amico Johnny Depp. Chissà, magari no, le incontra, sono tante, sono molto diverse, sono state ospiti anche diverse volte qui su Radio Latte e Miele, quindi sono per tutti i gusti, perché no, c'è la più giovane, c'è la più grande, c'è quella formosa, quella magra, quindi magari Johnny, che è un grande estimatore di tutti gli universi femminili, potrà trovare nel talento, nella bellezza delle ragazze, non so, un cuscino comodo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Ma
8: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea.
13: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
2: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema. Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono...
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito.
29: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Quando torniamo qui su Latte Miele parleremo di un furto incredibile avvenuto a Messina. Prima vi lascio ad Adriano Celentano con Il ragazzo della via Gluck, poi c'è Anna Oxa con Eclissi totale. A tra poco.

c'era più, o non gli andava di guardare giù, moriva un altro.

Eclissi totale di Anna Oxa qui su Radio Latte Miele. Intanto c'è stato un furto clamoroso nella serata di ieri al MUME, che è il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre alcuni capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. La direttrice del museo, Marisa Mercurio, si dice sconvolta. Erano tra le opere più importanti. La direzione ha disposto per la giornata di oggi la chiusura al pubblico. I malviventi hanno agito con precisione, quindi si pensa che sia, come dire, un furto su commissione, anche perché sono delle tavole di Antonio da Messina. È difficile che uno riesca a venderle sul mercato, anche quello nero. Occorra sicuramente che ci sia qualcuno che abbia chiesto a questi malviventi di rubare queste opere e portarle via. Certo, questo accende ancora una volta i riflettori sul fatto che nel nostro paese in molti posti ci sono quadri e opere importantissime, ma non c'è una protezione adeguata.

0: talento di Alex Varoni in cambiare qui su Radio Latte e Miele. Allora, l'anno scorso moriva proprio oggi Pippo Baudo, che no, non devo neanche spiegare chi è, per fortuna a chiunque, anche se poi negli ultimi anni in effetti si era un po' ritirato a vita privata, c'era solo qualche magari apparizione in collegamento video. Stasera la Rai lo festeggia naturalmente con Stasera Pippo Baudo su Rai 1. Ci saranno molti spezzoni non solo del conduttore, perché sapete che lui ha fatto l'attore, ha fatto il cantante, ha fatto un sacco di cose. Pensate che lui era anche laureato in giurisprudenza, perché la famiglia non gli permetteva di fare solo l'intrattenitore, ma se voleva fare intrattenitore poteva farlo, ma non a scapito della vera carriera, come la chiamavano i suoi genitori. Poi invece è successo, era stato incredibile, no? Lui era stato uno dei bocciati eccellenti, e quando fece i primi provini per la Rai non piacque, invece poi ha rivoluzionato la storia della Rai, dello spettacolo italiano in generale. C'è una bella lettera che ha scritto sua figlia Tiziana Baudo proprio oggi per l'ANSA, dicendo che tiene per sé solo i ricordi belli.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot. Nuova Sigilla Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa. E finalmente sto con te.
4: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese!
6: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: che sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Ti ho voluto bene veramente. C'è Marco Mengoni qui su Radio Latte Miele. Sapete della pioggia di medaglie che sta piovendo sull'Italia, almeno in questo caso piove a Birmingham. Ci sono gli europei di atletica, siamo primi nel medagliere, una vera sorpresa. Ieri un sacco di gente ha vinto oro, ha fatto record anche dal nuoto. Ieri no, sono arrivate altre medaglie. Devo dire che da quando non partecipiamo più ai mondiali di calcio siamo esplosi in tutti gli altri sport. Non so se è un bene o un male, sarebbe carino che anche la nazionale italiana tornasse agli antichi splendori, così diventiamo un paese completo almeno dal punto di vista sportivo. Tra l'altro sapete che Sara Curtis è la nuova eroina della piscina italiana, ha fatto il record del mondo, ha vinto anche ieri un bronzo nei 50 stile libero, ha vinto poi nella sua specialità che è il dorso e lì ha fatto il record del mondo, ed era tutta contenta e sorpresa perché le ha scritto Jannik Sinner, il grande tennista, che era emozionato per il suo record. Lei è una sua grande fan. Tra l'altro oggi Jannik Sinner compie 25 anni, quindi comincia a diventare grandino. Ha passato purtroppo il Ferragosto però non al mare come molti di voi o in montagna, ma l'ha passato a farsi visitare perché sapete che c'è qualche problema al ginocchio.

per poterci riunire. Non è che voglia fuggire, ma preferisco non mentire. È tardi per capire perché ad un tratto è arrivato il maledetto freddo, che col suo ghiaccio ha coperto ciò che abbiamo fatto e detto.

0: 10:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

America INC, Gianna Nannini insieme a Marrakesh qui su Radio Latte e Miele, il rifacimento di questa canzone che ha fatto decollare la carriera appunto della cantatrice senese.

0: Allora, dopo settimane di caldo intenso e temperature molto oltre la media, l'Italia si preparerebbe, uso il condizionale perché ce lo dicono da 20 giorni, sembra un po' come la storia della fine della guerra in Iran con Trump, no? Che l'ha annunciata 680 volte, anche la fine di questa quarta ondata di calore. Ormai direi che la vera ondata è quando arriva il fresco, perché mi sembra di aver capito che le temperature sono queste e ogni tanto si abbassano. Comunque ci stiamo preparando, dicono i meteorologi, a una fase di maltempo che dovrebbe iniziare oggi proprio. Il suo momento un pochino più movimentato sarà domani, durerà poco, ve lo dico subito. Però qual è il problema? Ci sono questi downburst, in italiano credo che non ci sia una vera denominazione, perché in realtà è una raffica discendente, quindi potremmo chiamarla raffica discendente. Non è sicuramente una tromba d'aria, perché la raffica discendente soffia dritta, mentre la tromba d'aria, come dice il suo nome, è circolare. Non è assolutamente una bomba d'acqua, come a noi giornalisti piace dire, perché non c'entra niente l'acqua, ma c'entra il vento. Comunque, durante questi temporali potrebbero verificarsi questi fenomeni downburst con raffiche di vento fortissime e improvvise, anche fino a 150 km orari. Non si può capire subito dove succederà e dove pioverà, perché sapete che quando la situazione è così incerta è inutile parlarvene, sicuramente su Alpi e Prealpi.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
6: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
7: State zitto, povere!
8: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
9: Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: due settimane, cioè settembre, qui su Radio Latte e Miele. Oggi è anche il primo controesodo, viene chiamato così quando si torna dalle vacanze, anche se le città, devo dirvi, ad esempio a Milano questa mattina c'è un deserto vero, anche sulle autostrade. Questa mattina ho preso un'autostrada per venire al lavoro e non ho incontrato granché, ma sto guardando per voi su autostrade.it, che sapete essere il sito ufficiale di Autostrade per l'Italia. Un po' di code cominciano a esserci, soprattutto nella zona che collega l'Abruzzo alle Marche, sulla A14 Adriatica. Vedo che ci sono diversi cantieri, qualche incidente, e quindi lì il traffico è molto rallentato. Anche intorno a Roma però è abbastanza normale, e vedo che il traffico si sta intensificando anche intorno all'area di Genova, quindi potrebbe essere effettivamente qualcuno sta tornando, anche se il vero controesodo sarà la settimana prossima, domenica. Quindi se oggi è il 16-23, domenica 23 agosto, sono attesi veramente molti chilometri di coda praticamente ovunque.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

C'è Cioffi con Carmela qui su Radio Latte Miele, canzone che pone un sacco di dubbi, no? Perché ci chiede se siamo sicuri che la nostra partner o il nostro partner siano quello che noi pensiamo siano. Effettivamente lui non ha fatto una cosa che non si fa, cioè è stato con la ex di un suo amico e fa parte di quelle cose che non si fanno, punto, non ci si riflette neanche. Comunque ci sono 500 italiani bloccati in Indonesia sull'isola di Flores. Sapete che c'è stato un violento terremoto magnitudo 7.7, stavo leggendo anche delle ricostruzioni di alcuni turisti bolognesi e anche milanesi che erano in mare e sono stati raggiunti dalla capitania di porto perché, come dire, c'era l'allerta tsunami. Potete immaginare questi momenti, perché loro in realtà in mare non avevano sentito nulla del terremoto, ma arrivano a dirti devi rientrare subito a riva perché potrebbe arrivare uno tsunami. Devono essere momenti terrorizzanti. Stanno bene, sono stati portati in salvo sulle colline e ora vedremo se riusciranno anche a rientrare presto nel

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
4: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
5: Tra poco, quando torniamo qui su Latte Miele, ci chiederemo se stanno davvero aumentando i terremoti sul nostro pianeta. Prima vi lascio ad Antonello Venditti con Bomba o non bomba e poi Fabio Concato con Festa di mare. A tra poco.

0: ce la fai.
1: Festa di mare, c'è Fabio Concato qui su Latte e Miele, che è tornato gagliardamente a esibirsi dal vivo. Ne siamo veramente molto molto contenti di questo. Allora, vi dicevo dei terremoti, perché ne parlavamo poco fa del terremoto in Indonesia che ha bloccato molti nostri concittadini, e poi la Colombia, il Venezuela, anche i Campi Flegrei, se ne sta parlando molto. C'è stato anche un terremoto questa mattina in Toscana, per fortuna magnitudo 3.7. In realtà non sta aumentando il numero di terremoti, vi dico subito. Finora naturalmente vengono conteggiati soprattutto quelli che hanno una magnitudo da 6 in su, perché sono quelli significativi, quelli che fanno morti spesso, distruggono case e comunque sono i più importanti. Bene o male, siamo sempre, la media è 140, ora ce ne sono stati finora 89, hanno fatto una proiezione e si arriverebbe a 130, quindi inferiore addirittura alla media di 140. Siamo così, come dire, convinti che stiano aumentando semplicemente perché un tempo non è che si parlasse del terremoto in Indonesia, del terremoto in Colombia, a meno che non ci fosse una vera e propria devastazione. Stesso ci sono anche nostri connazionali che sono in giro magari per turismo, per affari, e questo fa la cassa di risonanza, ma in realtà siamo in linea con i numeri generali. Cosa penserà?

0: Cosa penserai di me? Si chiedeva Pino Daniele nel 1999. Noi ancora la cantiamo qui su Radio Latte Miele nel 2026. Allora, la notizia di una escort russa che ha assassinato un ex ufficiale ucraino è praticamente su tutti i giornali del mondo. Perché? Perché sembrerebbe una nuova tecnica di russa. In realtà molto spesso, se avete visto la saga di James Bond, vengono utilizzate donne bellissime con licenza di uccidere, perché, come dire, è più facile per loro raggiungere magari politici importanti o generali che si fanno sedurre da queste ragazze effettivamente splendide. Quella di cui si parla oggi, se guardate le sue foto sui giornali, effettivamente è una donna bellissima. Quindi cosa fanno i servizi segreti? Assoldano queste donne bellissime che hanno il compito di sedurre questi ignari politici o ignari comandanti dell'esercito nemico, e una volta che rimangono soli con loro li uccidono e poi scappano. E naturalmente, no, la vanità anche, no, di questi uomini, che non pensano che forse una donna così bella ha un altro motivo per frequentarli.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Dieghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Dieghi.it e scopri l'estate Dieghi. Perché se non Dieghi, non ci credi.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot.
5: Nuova Sigilla Auto presenta.
6: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sicilia Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
9: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
10: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
9: Alcamo ti aspetta.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

come nelle favole c'è Vasco Rossi qui su Radio Latte e Miele, che è a Castellaneta Marina in Puglia, come spesso fa negli ultimi anni per le sue vacanze dopo le enormi fatiche dei suoi tour. Vi ricordo che invece la prossima estate terrà 10 concerti invece a Roma, tutto esaurito. È inutile che cercate il biglietto, dovete sperare che qualcuno cambi idea e lo possa vendere, perché in mezz'ora sono stati bruciati qualcosa come 400.000 biglietti, quindi un successo vero, eterno e straordinario per il nostro amico Vasco Rossi. Tra l'altro avete visto che nel 2027 ci sono praticamente già annunciati quasi tutti i concerti che domineranno l'estate successiva. Ormai no, d'abitudine prenotare con grandissimo anticipo le venue, che si chiamano così i luoghi dove vengono fatti i concerti, e quindi in realtà chi ci mette troppo, un po' come i matrimoni, no? Ormai bisogna dirlo un anno prima.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con la Temiere anche oggi, che è domenica 16 agosto. Quando torniamo cercheremo di capire come sta Massimo Boldi dopo che è caduto 2 giorni fa, anzi ieri.

0: 11:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA Gabri Ponte insieme a Giovanotti qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di Massimo Boldi perché sapete che è caduto, era a Forte dei Marmi, non si sa se è caduto per un malore perché si è inciampato. Lui ha 81 anni, è successo giovedì 13 agosto nel pomeriggio, passeggiava in compagnia di alcuni amici nei pressi del Caffè Principe, che è un caffè particolarmente, un bar particolarmente conosciuto. Ha perso l'equilibrio ed è caduto sul marciapiede battendo la testa. Al momento si troverebbe, perché sapete

perché come dire, la salute è un dato sensibile. Comunque si troverebbe ricoverato in ospedale a Livorno per accertamenti. Prima era stato portato all'ospedale Versilia, quindi lì a Forte dei Marmi, poi siccome appunto ha 81 anni e aveva tutta la testa, l'hanno portato a Livorno per accertamenti. Secondo le notizie che trapelano, non sembra destare particolari preoccupazioni, quindi tutto sommato una brutta disavventura, ma niente di grave.

Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Almeno 51 i morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini, per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti, opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Partenope, Mark Cremont con i Colors e Serena Brancale qui su Radio Latte Miele. La usiamo questa canzone per festeggiare le nuove medaglie che stanno arrivando anche questa mattina dagli europei di Birmingham, quelli di atletica leggera, perché c'è stato un nostro atleta azzurro, Pietro Riva, che ha vinto la medaglia d'argento nella maratona maschile dei campionati europei. Invece la squadra femminile ha vinto sempre l'argento in quella di gruppo, quindi nella staffetta, brave, due altri argenti, rimaniamo primi nel medagliere. E sapete che noi l'atletica leggera non è che brillassimo fino a qualche anno fa, quindi hanno fatto un enorme lavoro. Mentre vi parlo di atletica, vi parlo di un altro campione. Questa volta però è un campione greco che ha vinto l'oro nel salto in lungo. Lui si chiama Miltiadis Tentoglu e praticamente, come sempre, lo stavano intervistando e solo lì si è accorto che aveva perso la medaglia che aveva appena vinto. Quindi ha detto anche una parolaccia in diretta televisiva, però era comprensibile per la situazione. Business.

Businessman, dito nella piaga, disco la terminale di questa settimana, anzi disco weekend di questo fine settimana, mi ero allargato. Allora, parliamo di questa brutta avventura per un ladro a Parma che ha tentato il furto in una casa ma si è trovato faccia a faccia con due pastori del Caucaso. Terrorizzato si è rifugiato sul tetto dell'auto che era parcheggiata in giardino e si è ferito tra l'altro mentre tentava di fuggire e ha chiamato lui i soccorsi alla fine. Ha dovuto spiegare alla fine, all'inizio diceva che era entrato per caso, ha dovuto spiegare insomma perché si trovasse all'interno del giardino di quell'abitazione e naturalmente è stato arrestato.

0: Getta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando torniamo a qui sulla Temiere parleremo di overbooking sugli aerei, perché ce ne sono parecchi in questo periodo. Prima vi lascio a Marcella con la bellissima Io Domani, poi Ron, Lucio Dalle, Francesco De Gregori con Una città per cantare. A tra poco.

Una città per cantare, Ron con Lucio Dalla e Francesco De Gregori qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che abbiamo parlato prima degli aerei perché è tornato operativo da ieri pomeriggio lo scalo di Catania Fontanarossa, ora è tutto regolare, ma in questo periodo ci possono essere casi di overbooking, che in italiano andrebbe tradotto con sovraprenotazione, solo che non lo usa nessuno. In pratica è successo che una coppia stava andando a Parigi, partiva da Treviso e per overbooking è partito il marito e la moglie no, poi lui ha dato in escandescenza, quindi è stato un casino pazzesco. Cos'è l'overbooking? E ci si chiede se è legale. È legale in realtà. L'overbooking è il fatto che le compagnie aeree vendono circa il 5-10% in più di biglietti. Perché? Perché le statistiche ci dicono che il 10-15% dei passeggeri non si presenterà al check-in per mille motivi, per ritardi, per uno sta male, cambia idea. Sapete che a volte si comprano biglietti aerei con grande anticipo perché costano poco e poi tanto il rimborso non c'è e si lascia vuoto quel posto. Può capitare, come è successo a questa coppia di Treviso, che in realtà come dire l'overbooking ci sia e quindi non si possa partire. Tendenzialmente le compagnie chiedono prima se c'è qualche volontario, magari allettandolo con soldi, perché tendenzialmente offrono soldi per aspettare magari il volo successivo. Se non si trova è la compagnia aerea che decide a caso chi lasciare a terra. Infatti questa era una coppia, potevano farla volare e lasciare magari uno da solo ad aspettare. Comunque è tutto legale, ma avete diritto assolutamente a un rimborso.

0: Dammi la luna, c'è Eros Ramazzotti qui su Radio Latte Miele. Sapete che si è operato qualche mese fa per un spessimento delle corde vocali, che è un problema comune tra i professionisti della voce, che causa raucedine persistente e anche una riduzione dell'estensione vocale. Colpisce anche quelli come me che parlano in radio, insegnanti, insomma tutti quelli che utilizzano la voce per lavoro. E sto pensando a un sacco di lavori in cui si usa la voce, come le guide turistiche ad esempio, ma tanti tanti altri mestieri. Può capitare appunto questo ispessimento, specie se si usa molto e se magari si esagera anche un po'. Bisognerebbe far riposare le corde vocali, ma non sempre è facile quando si lavora. Comunque l'operazione è andata bene, adesso ha finito, perché per i primi 5-10 giorni non si parla proprio, perché bisogna stare in super silenzio. Poi dopo un paio di mesi si può tornare a esibirsi dal vivo. Tanto lui aveva appena finito la trionfale tournée negli stadi in Italia e in tanti altri paesi del mondo, quindi comunque si sarebbe riposato. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio molto, ci vediamo, tra l'altro ci sentiamo, anzi già domani mattina dalle 8 alle 11 se non ricordo male. Grazie a Umberto Cappellato che ci ha accompagnato questa mattinata in regia. Voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Spot.
2: Nuova Sigil Auto presenta:
3: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese.
2: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carimi.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Bam bam, bambina.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Nuova Sigil Auto presenta:
2: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
1: Nuova Sicil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
5: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: Radio Latte e Miele. Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Amarti ma fatica.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Spot.
5: Oggi al cinema, scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
7: Se la luce risplende così, è un segno.
8: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle.
7: Chi è Baiana?
9: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Ma
11: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea.
16: Le prevendite sono aperte.
5: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
17: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
18: Come vuoi.
17: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
19: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
20: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
21: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
9: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
22: I partner di questo programma sono...
23: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
24: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
25: We serve.
26: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
27: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
28: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
29: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
30: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
31: Parcheggio custodito e gratuito.
32: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardery in 2 partite dall'australiano Kichi. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Nuova Sigilla Auto presenta.
2: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
1: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
5: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
3: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, 3 serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1976.

0: Getta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Darderi in 2 partite dall'australiano Hijikata. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini, per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti, opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Spot.
4: Nuova Sigilauto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
6: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2013.

0: non sei per niente piccola.
1: '15 e '59.
2: La classifica di Latte Miele.
3: La classifica di Latte Miele.
4: Sì, lo so, è il weekend di Ferragosto, ma c'è la classifica di Latte Miele. Ogni fine settimana, anche quelli importanti come questo, tra le 16 e le 18 ci troviamo qui per parlare di musica e ascoltare le 25 canzoni più programmate e più ascoltate su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, un buon pomeriggio, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Umberto Cappellato, pronto ad aiutarmi nel farvi luce nel magico mondo e nella magica musica italiana, quella della nostra radio. La scorsa settimana, 7 giorni fa, come eravamo messi con la top 3? Al terzo posto c'erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, al secondo Sorry, Scusa lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari e al primo c'era saldamente

Irama con Cabana su Latte Miele, posizione numero 24 nelle nostre 25 canzoni più ascoltate questa settimana qua da noi. Irama, che io non lo sapevo, ho scoperto una cosa che mi piace molto e lo rende ancora più simpatico secondo me. Lui ama tantissimo gli animali, ma soprattutto i suoi due pappagalli. A casa ha due pappagalli, sì, che cerca di tenere il più liberi possibile proprio fuori da una gabbia, tant'è che ha dovuto recentemente proprio cambiare casa per avere una stanza dei pappagalli dove possono volare, stare tranquilli e gironzolare in serenità. Dice: quando rientro tardi la sera mi sento in colpa perché poi mi devo occupare di loro e cercare di metterli a dormire, perché sono molto felici di vedermi quando rientro. Sono animali molto intelligenti, empatici, che riescono a far emergere la loro personalità in modo assurdo. Ti guardano e ti parlano. Questo è quello che ha raccontato Irama in una recente intervista parlando della sua passione per questi simpaticissimi uccelli. Posizione numero 24 per Irama con Cabana, mentre alla posizione numero 23 c'è un'altra canzone molto estiva. Lei è Baby K e questa è Tuca Macarena.

0: mai più.
1: Si chiama Tu cosa fai questa sera, la canzone di Noemi su Radio Latte Miele, posizione numero 22 nella nostra classifica ufficiale, quella che ritorna ogni fine settimana. Noemi, giusto un mese fa, il 19 di agosto a San Salvo Marina, provincia di Chieti, è caduta dal palco proprio sul finale, una caduta piuttosto rovinosa che ha rischiato anche di avere delle conseguenze non felicissime. Qualche giorno di ospedale, Noemi poi anche un piccolo periodo di convalescenza ed è tornata finalmente alla musica dal vivo e ai suoi concerti. Noi invece torniamo tra poco con la posizione numero 21.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Questa è la classifica di Radio Latte Miele, le 25 canzoni più ascoltate questa settimana. Sono tante, lo so, però noi andiamo con calma e le ascoltiamo tutte, una per una, fino ad arrivare alla fine di questa scalata, alla posizione numero 1. Posizione numero 21 per un grandissimo artista della musica italiana, pronto il suo nuovo album di inediti. Lui è Edoardo Bennato, Ogni settimana.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Hit Parade, Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso su Radio Latte Miele nella nostra di Hit Parade, quella della classifica di Radio Latte Miele. Posizione numero 20 per loro, Gianni Morandi lo conosciamo molto bene, anche Alessandra la conosciamo bene, però si sa che la vita è fatta anche un po' di sliding doors, di porte girevoli che chissà cosa succede ad attraversarle o a non attraversarle. Ad esempio proprio Alessandra Amoroso recentemente ha raccontato anche lei in un'intervista cosa avrebbe fatto se con amici fosse andata male. Metti che non entri al talent, che fai? Alessandra aveva un'idea in mente, era quella di unirsi alle suore. Voleva diventare suora. Se non andava in porto la carriera musicale e l'ingresso ad amici, c'era comunque questa cosa, lei dice, per poter far sentire la mia voce fino a Dio. E questo anche comunque una cosa interessante, soprattutto per una voce squillante come la sua. Loro erano alla posizione numero 20, alla 19 invece c'è un bel gruppo composto da Benji e Fede con Alex Britti, e questa è Viva la Vasca.
1: In questa

0: La classifica di latte miele.
1: Numero 18.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

Alla numero 18 c'erano Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Gabri Ponte che sta vivendo una fase di carriera veramente strabiliante, un po' partita un paio di anni fa con Tutta l'Italia, il famoso jingle che fu utilizzato per Sanremo. Proprio durante uno dei suoi ultimi concerti al Stadio San Siro di Milano ha annunciato a sorpresa anche un tour nei palazzetti per il 2027, Circotron The Dance Show, con tante date un po' sparse in tutta Italia. La prima il 27 di febbraio alla Unipol Arena di Bologna, poi 6 marzo Torino, 13 marzo Roma, per concludersi il 20 marzo invece all'Unipol Dome di Milano. Loro alla posizione numero 18, tra poco la 17.

0: notte.
1: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
0: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
1: Alcamo ti aspetta.
2: La classifica di Latte e Miele.
3: La classifica non si ferma mai, neanche d'estate. Buon sabato e buona domenica per chi ci ascolta in replica. Sempre presenti anche nel weekend con le 25 canzoni più ascoltate, più trasmesse, più amate qui su Radio Latte e Miele. Siamo arrivati intorno a una posizione interessante, la posizione numero 17, quella che spesso è un trampolino di lancio poi per diventare anche una numero 1. Qui ci troviamo Trigno insieme a Dermal Meta, una delle quelle collaborazioni che magari d'estate non ti aspetti, però sta andando anche molto molto molto bene, con numeri interessanti. La canzone è Irrecuperabile. Salve.

0: fantasia.
1: Alla posizione numero 16, Julie insieme a Biagio Antonacci con L'ultima canzone, un album, quello di Julie, con tantissime collaborazioni proprio come questa di grandissimo prestigio, tant'è che Biagio Antonacci a questa canzone gli piace proprio e la canta anche in giro magari durante i suoi concerti. Sempre a proposito di musica, capita spesso che gironzolando per le città e per le piazze della nostra Italia capita di vedere artisti di strada che cantano, no? Capita molto spesso. Una di queste cantava una sua canzone, una canzone proprio di Biagio Antonacci in Piazza Maggiore a Bologna. Passa Biagio, stava cantando Iris e nasce un duetto meraviglioso, tutto ovviamente poi documentato sui social, proprio di Biagio Antonacci. Posizione numero 16 per Julie e Biagio con L'ultima canzone. Alla posizione numero 15 invece un'altra delle collaborazioni di questa estate 2026, Marracash con Gianna Nannini, America Inc.

0: settimane. Stabile rispetto a 7 giorni fa, settembre con 2 settimane in quella che è una canzone d'amore al contrario. Invece che dedicarla a un amato o un'amata, la si dedica proprio a un ex. Tant'è che lo stesso settembre, in questi mesi estivi, sta anche un po' gironzolando per l'Italia, andando in aiuto a quelle persone che sono state lasciate magari da poco, facendo una serenata al contrario. Quindi loro vanno sotto i balconi, si mettono lì e suonano agli ex fidanzati, non ai fidanzati attuali, come dice, ah, che bel momento romantico. No, andiamo a dar fastidio agli ex fidanzati, così magari riescono anche un po', riusciamo a farli sentire in colpa. Ben vista. Era la posizione numero 14. Ci stiamo avvicinando a metà strada nella nostra classifica di Radio Latte e Miele. Tra poco la posizione numero 13.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Spot. Nuova Sigil Auto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
6: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
8: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
9: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, 3 serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
10: La classifica di Latte e Miele.
11: Numero 13.

0: Posizione numero 13, ne perde 2 rispetto a 7 giorni fa Achille Lauro con La città degli angeli. Achille Lauro che molto spesso dedica canzoni a città che ama particolarmente. Lo ha fatto con Roma, se non mi pare, un annetto fa circa. Adesso questa volta lo fa con la città di Los Angeles, no? La città degli angeli per eccellenza, uno dei luoghi dove ha sempre trovato una grande ispirazione. Era la posizione numero 13, qui significa che siamo arrivati a metà strada della nostra classifica ed è ora di riascoltare tutto quanto quello che è successo dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

0: 16. No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no. Tra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele.
2: Seconda parte della classifica di Radio Latte Miele, le 25 canzoni più ascoltate negli ultimi 7 giorni qui da voi, nella vostra radio gialla preferita. Ciao, io sono Doug, anche in questo fine settimana di Ferragosto ci facciamo compagnia come tutti i fine settimana e tutti i pomeriggi con la nostra classifica. Quello che è successo, questo è poi il riassunto di tutta questa settimana. Ringrazio e saluto il maestro Cappellato in regia, oggi è venuto ad aiutarmi in questo arduo compito di guidarvi in questa scalata sulla montagna della musica italiana. La settimana scorsa al terzo posto c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, al secondo Scusa, sorry, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e al primo invece Partenope di Merkin Cremont, Serena Brancale e I The Colors. Le cose saranno rimaste così? Questo non ve lo posso dire, non ve lo posso anticipare perché sennò poi vi rovino le sorprese, quindi bisogna aspettare. Sappiate che siamo arrivati a metà strada. Questa è la posizione numero 12, dove troviamo in salita Carmela di Cioffi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

I movimenti della classifica di Latte e Miele tutti fine settimana, qui ci raccontiamo tante belle cose, come ad esempio una piccolissima discesa di Brescia, solo 2 posti in meno per lui con Dadio, posizione numero 11. E Genova molto presente in questa classifica, la nuova scena genovese sta facendo veramente molto bene, numeri interessantissimi come Brescia, ma ce n'è un altro che abbiamo scoperto grazie anche al Festival di Sanremo. Lui è Saif, che fa 15 posizioni in più rispetto alla scorsa settimana. Era la 25, lo ritroviamo alla 10 e questa è Parlar d'amore.

0: parlare d'amore.
1: Se pensiamo alla nuova scena genovese, non possiamo non pensare anche a Safe, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 10 con Parlare d'amore, 15 posti in più rispetto alla scorsa settimana per una delle canzoni un po' tardive dell'estate del 2026. Così siamo arrivati alla posizione numero 10, siamo entrati ufficialmente in top 10, tra poco la posizione numero 9.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
6: La classifica di Latte Miele.
1: Riprende la classifica di Latte Miele in questo fine settimana di Ferragosto. Ciao a tutti e buon fine grigliata se avete da poco finito di pranzare. Oppure no, magari fate quelle grigliate molto lunghe dove l'ultima costina arriva intorno alle 5 del pomeriggio. Comunque vi facciamo compagnia noi con la nostra bella musica italiana, perché siamo arrivati in top 10 della nostra classifica ufficiale, quella di Radio Latte Miele. Alla posizione numero 9 scende di due posti rispetto a 7 giorni fa Clara e San Giovanni, e questa è la loro canzone, Le ragazze.

0: piazza vuota.
1: Anche per loro una discesa di due posti, Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele alla posizione numero 8, una posizione comunque di tutto rispetto. Cosa sta facendo Emma quest'estate? Se la gode, fa bene, finalmente un po' di vacanza con due amici di sempre. Immaginate Emma, Elisa e Dardust in gita, in vacanza insieme in Islanda. Postato tutto proprio da Emma sui suoi profili con un piccolo live blog ufficiale per raccontare le loro vicende nella terra del fuoco e del ghiaccio, con tutto quello che c'è da fare in Islanda, quindi magari anche riuscire a vedere la famosissima aurora boreale, che quello non sarebbe mica male. Una bella vacanza alla volta dell'Islanda, ci devo fare un pensierino anch'io. Non lo so se Tommaso Paradiso è molto da Islanda, però probabilmente sì, dai, un po' ce lo vedo, perché lo ritroviamo così alla posizione numero 7, in salita di un posto rispetto a 7 giorni fa. Continua a farsi strada nella nostra classifica, quella ufficiale di Radio Latte Miele. Posizione numero 7, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: buon vento.
1: Posizione numero 6, ne perde uno rispetto alla scorsa settimana, Jovanotti ed Alfa con buon vento. Il buon vento però purtroppo non ha tirato molto in favore di Lorenzo Jovanotti, perché notizia degli ultimi giorni, la cancellazione del suo un suo concerto a Barletta per la sera del lunedì 17 di agosto, quindi praticamente tra pochissimo tempo. Area inidonea e a rischio per il ritrovamento di un pezzetto di amianto di circa 8 cm proprio nell'ingresso di quello che doveva essere il sito del suo concerto, cioè la ex cartiera di Barletta. Si sta cercando di rivalutare la situazione, si sta cercando di capire dove poter ospitare il Jova Summer proprio in Puglia, perché giustamente manca lì una data, quindi si sta parlando del 19 settembre però a Bari, e si sta cercando anche un'area idonea. Purtroppo sono cose che succedono soprattutto d'estate, però con la sicurezza non bisogna mai scherzare. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 6, ora alla posizione numero 5, una delle canzoni più longeve della nostra classifica. Ce l'abbiamo da 14 settimane. La bossa nostra è quella di Gaia, su Latte Miele.

0: Questa settimana Gaia si deve accontentare della posizione numero 5 per la sua Bossa Nostra, canzone ovviamente dedicata al Brasile, lei ricordiamo italo-brasiliana, ma dedicata anche a una sua grandissima amica scomparsa giusto qualche mese fa, Ornella Vanoni, una dedica chiara ispirata proprio al periodo brasiliano di Ornella, e Gaia non poteva che fare altrimenti se non pensare proprio alla grande cantante milanese per riprodurre e fare questa bella Bossa Nostra che abbiamo trovato alla posizione numero 5. Vi avviso, tra poco c'è una sorpresa in classifica, perché qualcuno si è aggiunto, c'è un quarto incomodo che è andato a disturbare la top 3 della scorsa settimana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot.
5: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi.

0: Buon fine settimana da Radio Latte Miele in studio Filippo Virzì con la nuova puntata di Isola Viva, la rubrica settimanale dedicata agli spettacoli al tempo libero dove la Sicilia si accende di eventi in onda dal venerdì alla domenica a partire dalle ore 17:30 in poi. Questo è il terzo weekend di agosto che va dal 14 al 16 agosto. Primo appuntamento in apertura con una serata gratuita tra live e DJ set che chiuderà il weekend di metà agosto a Sant'Agata di Militello in provincia di Messina. Domenica 16 agosto, presso la Villa Falcone Borsellino, il concerto di Eddie Brock, annunciato come appuntamento pubblico a ingresso libero. Sempre in provincia di Messina, Rocella Valdevone, Modena City Rambles, concerto da non perdere assolutamente. Una delle band più riconoscibili del folk rock italiano. L'appuntamento inizierà alle ore 22 dentro il programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell'Udienza nel cinquecentenario. Continuiamo a portarci avanti con un'anticipazione. Ad Alì, in provincia di Messina, la musica protagonista con la bella voce di Fiordaliso in concerto, tappa estiva in Piazza Duomo, nel cuore ionico del messinese. Concludiamo con la piazza di Messina, con la provincia ricca di eventi, a Leto Ianni, Schiuma Party, Ferragosto in piazza, a Leto Ianni Summer Festival. Dalle ore 22, sabato 15 agosto, la 21esima edizione dello Schiuma Party inserita nel programma del Leto Ianni Summer Festival 2026. L'ingresso è libero. Cambiamo città. Eccoci a Palermo, con Palermo Classica, recital pianistico affidato a Sofia Vacheruk. L'appuntamento è fissato per domenica 16 agosto dalle ore 21:15 in Piazza Marina 60, dentro il Festival Internazionale con un programma costruito intorno a Bach e al compositore olandese Louis Samama. Mentre al Castello di Rocella, a Campo Felice di Rocella, nella provincia di Palermo, Rocca Maris, il trio meridiano, rilegge Piazzolla al Castello. Terzo appuntamento di Rocca Maris, il concerto comincia alle 21 e mantiene l'accesso gratuito. Sul palco ci saranno Andrea Fazio, Simone Fazio e Antonio Agosta, chiamati a misurarsi con un repertorio che ha cambiato il modo di intendere il tango del Novecento. Sempre importanti appuntamenti nella provincia di Palermo con Noemi a Bisaquino, vi segnalo il concerto gratuito in piazza Trione. La data entra nel calendario siciliano del suo tour live e porta nel cuore del paese dei Monti Sicani una voce che negli ultimi 15 anni ha costruito un repertorio riconoscibile tra pop d'autore, venature sole e una presenza scenica sempre molto diretta. Procede il nostro fantastico viaggio con Radio Latte Miele dalle nostre frequenze geolocalizzate in FM in tutta la Sicilia, nelle nuove province isolane oppure nella purezza del suono digitale in DAB, in streaming dal sito lattemielesicilia.it oppure in mobilità scaricando l'applicativo gratuito in ambiente iOS o Android del vostro smartphone o tablet. Non avete scampo con noi, seguiteci ogni weekend, il venerdì, il sabato e la domenica con Filippo Virzì con la guida agli spettacoli e agli eventi in Sicilia a partire dalle ore 17. 7:30. Adesso atterriamo a Piazza San Rocco, a Lingua Glossa, in provincia di Catania, per proporvi i Tappisti dei Sogni, il live di San Rocco. Vi presentiamo il Tour Explosion Live Tour 2026. Il concerto si terrà in piazza, nel cuore del centro etneo, dentro il programma dei festeggiamenti dedicati al Santo. Sempre in provincia di Catania, a Milo, una pagina del repertorio cavalleresco entra nel cartellone estivo del paesino con il passo antico e netto dell'opera di Pupi. A Milo, domenica 16 agosto, alle ore 21, all'Arena Teatro Lucio Dalla andrà in scena Guerrin Meschino, proposto da Alessandro e Fiorenzo Napoli nella forma tradizionale della compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli di Catania. Il titolo porta in scena uno dei personaggi più popolari della letteratura cavalleresca italiana, diventato nel Teatro dei Pupi materia di duelli, viaggi e prove d'onore. Spostiamoci adesso con la musica a Priolo Gargallo, siamo in provincia di Siracusa, Petit in concerto, live estivo in piazza Autonomia. Vi diamo un'anticipazione per Il Cantante, un concerto all'aperto che aggiunge un appuntamento pop al calendario di agosto nel Siracusano. Ritorniamo all'interno del weekend che va dal 14 al 16 agosto spostandoci di città. A Bonpensiere, in provincia di Caltanissetta, il concerto del Giardino dei Semplici, concerto d'agosto, a partire dalle ore 22. Ancora in tema di anticipazioni, tocchiamo un'altra città, Piazza Armerina, in provincia di Enna, con Carl Brave, live acustico in piazza. Orario d'inizio ore 21 in Piazza Falcone, Borsellino, nel centro della città ennese. E dalla provincia di Enna ci spostiamo alla provincia di Trapani, da cui concludiamo il nostro viaggio. Focus su uno spettacolo fantastico a Calatafimi, in provincia di Trapani, Dardast, in concerto all'Alba, al Teatro di Segesta, alle 5 del mattino, domenica 16 agosto, save the date. L'evento fantastico si inserisce nel contesto suggestivo del sito archeologico, dove la musica dialoga con il paesaggio e la luce naturale. L'appuntamento fa parte del tour Urban Impressionism, progetto in piano solo che attraversa una nuova fase della ricerca musicale dell'artista, un pianoforte tra elettronica e visione. Questo è il linguaggio musicale di Dardast. Sono passati 5 minuti pieni dall'inizio della trasmissione e Filippo Virzì vi ringrazia per l'attenzione prestata. Avete ascoltato il nuovo appuntamento settimanale che copre il weekend che va dal 14 al 16 agosto, Isola Viva, in esclusiva su Radio Latte Miele, copertura regionale, la guida agli spettacoli al tempo libero per il fine settimana, con particolare riferimento alle 9 province siciliane. Da Filippo Virzì è davvero tutto, vi auguro un fantastico fine settimana ed una splendida estate con Radio Latte Miele. A risentirci al prossimo appuntamento di Isola Viva, dove la Sicilia si accende di eventi.
1: Isola Viva. I partner di questo programma sono
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. A Palermo, via Tommaso Natale 177. Emozioni da prima fila.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
10: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
11: Parcheggio custodito e gratuito.
12: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
13: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
14: La classifica di Latte Miele.
15: Numero 4.

Ed ecco la sorpresa di questa settimana: i Pinguini Tattici Nucleari scendono dal podio e si trovano alla posizione numero 4 nella classifica di Radio Latte Miele. E si sa che però, vabbè, è andata un po' male in classifica, però ci sono tante soddisfazioni e penso che una più grande per gli artisti sia avere una cover band ufficiale o comunque una cover band che prende ispirazione dalla loro musica, e succede anche ai Pinguini Tattici Nucleari. Infatti sabato scorso, 8 di agosto, siamo ad Abbadia San Salvatore, c'era la cover band dei Pinguini Tattici Nucleari, i Giovani Wannabe, una tribute band ufficiale che porta in giro proprio la musica del gruppo bergamasco. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 4 ed ecco la sorpresa: guadagna 7 posti rispetto alla scorsa settimana la canzone di Samurai J, che sta andando molto forte, Flamenco Paranoia.

È Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J che sorprende tutti e spiazza questa settimana perché guadagna 7 posti rispetto alla scorsa, si trovava alla 10 e adesso eccola qua, giusto sul gradino più basso del podio, posizione numero 3 per Samurai J, che comunque ciò nonostante rimane molto umile. Il suo tour è uno dei più capillari proprio nel nostro paese, perché va proprio nei paesi di provincia selezionati uno per uno per cercare di dare soddisfazione un po' a tutti i fan. Ad esempio domenica 16, quindi se ci state ascoltando in replica domenica, sappiate che questa sera ore 22 sarà a Flumeri, provincia di Avellino, per il tour estivo di Samurai J. Quindi anche lì, insomma, si gira l'Italia e si visitano posti nuovi anche quando si fa musica alla grande. Posizione numero 3 quindi per Samurai J, posizione numero 2 invece per una canzone che conosciamo anche questa molto molto bene, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore, posizione numero 2, quindi si deve accontentare di un argento questa settimana, perché alla posizione numero 1, lo scopriamo tra pochissimo. Intanto però, per chi magari si è perso qualche passaggio, c'è il riassuntone di tutte le posizioni dalla 12 fino ad ora.
2: Posizione 12.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
5: State zitto, povere!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Spot.
8: Nuova Sigil Auto presenta.
9: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
10: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
11: Torni sempre al tuo paese!
8: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: La classifica di Latte e Miele.
1: Siamo arrivati al momento clou della classifica di Radio Latte e Miele, perché stiamo per ascoltare la posizione numero uno. Possiamo un po' definirla, dai, regina dell'estate del 2026, anche se magari non è un'estate con tormentoni chiari e definiti, come ormai siamo abituati da diversi anni a questa parte. Però, per una canzone che rimane alla posizione numero uno per 5 settimane consecutive, devo dire che se non è un tormentoncino questa, comunque è una bella canzone. Infatti alla posizione numero uno rimangono Merck & Cremont con Serena Brancale e I The Colors, e la loro canzone che prende ispirazione proprio da Napoli. Partenope su Latte e Miele.

0: non si sono mossi di un millimetro e guai a chi li sposta. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope saldamente alla posizione numero uno della nostra classifica ormai da 5 settimane, che vuol dire tanto, è già un mese pieno estivo superato. Alla posizione numero 2 abbiamo incontrato anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, mentre alla posizione numero 3 una vera sorpresa della settimana, 10 posizioni in più per Flamenco Paranoia e Samurai J. Questo è un po' il podio di questa settimana, chissà se sarà così ancora tra 7 giorni. Io non lo so ragazzi, dobbiamo aspettare il prossimo fine settimana, come sempre sabato e domenica in replica a partire dalle 16, c'è la classifica di Radio Latte Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato in regia e vi do appuntamento alla prossima settimana. Da Dag è tutto, un abbraccio, ciao!
1: La classifica di Latte Miele.

0: risposta sei tu.
1: '17:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
2: Oh Maria Salvador, te chiedo mio amor, tetra idro di evoluzione, tra le note di questa canzone.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

della carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi. E

0: io sono pronto.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1997.

0: Rumore BIM Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Spot.
3: Nuova Sigil Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sicil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2019.
5: C'è qualcosa che non va.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bentornati all'ascolto. La ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, nel nord dell'Umbria, è un percorso che, costeggiando il biondo fiume, offre panorami incantevoli. Ludovica Casellati, ideatrice e organizzatrice dell'Oscar italiano del cicloturismo e punto di riferimento per questo settore, ci racconta che cosa può offrire questa splendida ciclovia.
1: Allora, si parte dal comune di San Giustino, nell'Alta Umbria,

0: due lire, come diremmo noi, però hanno davvero sviluppato, ad esempio, le coltivazioni del tabacco e quello che è oggi, diciamo, la zona più conosciuta in Italia. Poi si prende proprio da San Giustino la ciclovia del Tevere, che è questa via verde, questa arteria verde che scorre proprio a fianco del Tevere. Ogni tanto c'è qualche ponte che gradevolmente la attraversa, regalandoci anche delle visioni della natura molto molto belle. E poi la prima tappa è Città di Castello, altro borgo, altro comune davvero ricco di storia, che è stato scelto per custodire tantissime opere del Burri, perché è la fondazione proprio del Burri, di questo grande artista umbro. Ma continuando si arriva ad Umbertide, si può fare una digressione per Montone e arriva fino a Perugia.
1: Si possono degustare tantissimi prodotti, ci sono molte trattorie, i frantoi che ospitano il cicloturista, perché il cicloturista è un viaggiatore attento e curioso di scoprire tutti i segreti del territorio.
0: Sì, perché quando si va in lentezza, si procede lentamente, si gusta sia con gli occhi che con il palato tutto quello che ti circonda, e lo fai in maniera proprio piacevole, allegra.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
3: Chi è Baiana?
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Ma!
7: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea.
12: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
14: Come vuoi.
13: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
15: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
16: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
17: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono...
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
23: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
29: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
0: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot. Nuova Sigil Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
4: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese!
2: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
6: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
7: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
6: Alcamo ti aspetta.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2024.
8: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei. R-E-S-H.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Lunedì 17 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, ancora qualche tensione familiare o sentimentale? Devi uscire da un tunnel, come se ci fosse una situazione che pesa particolarmente. Ricordo sempre che si cadrà in piedi, Giove e Saturno aiutano a risolvere un problema, anche se magari hai dovuto sospendere un'attività, prenderti una pausa di riflessione. L'amore ha bisogno di meno provocazioni. Toro, periodo ancora orientato al risparmio, spese e rallentamenti hanno pesato anche sulle vacanze probabilmente, persino chi ha soldi da parte è stato un po' in crisi, ho dovuto calibrare bene le uscite. Se devi acquistare qualcosa, fatti consigliare da un esperto. Amore stabile con Venere neutrale. Gemelli, le esperienze nuove continuano ad essere fondamentali. Incontri con persone strane, stravaganti. Per fortuna tu non conosci limiti da questo punto di vista. Sei una persona molto aperta. Addirittura situazioni insolite potrebbero portare creatività nella tua vita, ispirare sogni e ideali. Evita di chiuderti nella routine. Cancro, giornata un po' nervosa, forse poco ricca di intuizioni. Poi bisogna capire che cosa è accaduto ieri, perché con Luna e Venere dissonanti c'è qualche dubbio. A volte il Cancro custodisce grandi aspettative e speranze nel cuore. Il suo desiderio profondo è che l'altra persona riesca a intuirle senza bisogno di parole. Quando questo non accade, subentra una silenziosa delusione. Leone, Luna favorevole, buone iniziative nella vita privata. Attenzione però, perché questo è un cielo vigoroso. E quindi che cosa produce? Voglia di fare, voglia di stare sempre in mezzo alla confusione, insomma, attenzione alla stanchezza accumulata. Devi rallentare e rispettare i tuoi tempi. Vergine, se c'è qualche dubbio di lavoro, dal 23 il cielo migliora. Alcune chiusure ci sono state e forse ci sono le persone che non vedevano l'ora di agire tra virgolette su di te, di farti cambiare un'opinione, un lavoro, un programma. Guarda con fiducia al futuro. In amore, se c'è stata una separazione, devi liberarti del passato. Bilancia, Venere nel segno portafascino, consenso, possibilità di promozioni. Giove non è più contrario. Gli ideali, i programmi che erano nati per gioco l'anno scorso durante l'estate o per esperimento ora sono più convincenti. L'amore è favorito, non chiuderti alle nuove conoscenze. Scorpione, il lavoro può migliorare verso fine mese, dopo blocchi e ritardi, c'è addirittura chi non ha ricevuto i soldi che si aspettava. Una conoscenza nata ora potrebbe diventare importante a settembre, non pensare quindi solo alle questioni materiali. Sagittario, grande energia nei rapporti, nel lavoro, nell'amore, periodo ideale per liberare la mente. A volte quando si chiude una porta non solo si apre un portone, ma si ha la possibilità di non avere più le mani legate. Quindi tutti quelli che hanno sofferto situazioni pesanti, che magari da tempo avevano deciso di cambiare il proprio ruolo, di vivere esperienze diverse, hanno la possibilità di agire e Venere, tra l'altro, aiuta anche l'amore. Capricorno, il lavoro assorbe molte energie e Venere rende l'amore più delicato. Non dico che tu sia contro una persona, però se c'è qualcuno che ti fa una richiesta in più, ti chiede magari di fare una promessa per l'eternità, potresti dire ripassa più tardi. Non mettere troppa carne al fuoco, gestisci con prudenza i legami. Acquario, amicizia e amore sono favoriti, mentre lavoro e denaro restano rallentati. Cerca di non trasformare i problemi professionali in discussioni senza capo né coda. Pesci, giornate utili per prendere decisioni, avanzare richieste, preparare addirittura l'autunno. Io credo che coloro che hanno un'attività in proprio abbiano già risolto alcuni problemi, firmato accordi, pensato a cosa devono fare tra giugno e metà luglio. Ora bisogna rilassarsi. In amore devi anche recuperare ciò che si era fermato. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito?

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1982.
1: Rendi chiaro quel che hai, la paura li terrà, ti fa

Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1999.

presenza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Nuova Sigil Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese!
2: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2024.

il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Not.
1: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
0: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.

ma non importa. Stupenda l'isola è, il clima è dolce.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Radio Latte e Miele. Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Nuova Sigil Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese!
2: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Lunedì 17 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, ancora qualche tensione familiare o sentimentale. Devi uscire da un tunnel, come se ci fosse una situazione che pesa particolarmente. Ricordo sempre che si cadrà in piedi. Giove e Saturno aiutano a risolvere un problema, anche se magari hai dovuto sospendere un'attività, prenderti una pausa di riflessione. L'amore ha bisogno di meno provocazioni. Toro, periodo ancora orientato al risparmio. Spese e rallentamenti hanno pesato anche sulle vacanze, probabilmente. Persino chi ha soldi da parte è stato un po' in crisi, ha dovuto calibrare bene le uscite. Se devi acquistare qualcosa, fatti consigliare da un esperto. Amore stabile con Venere neutrale. Gemelli, le esperienze nuove continuano ad essere fondamentali. Incontri con persone strane, stravaganti. Per fortuna tu non conosci i limiti da questo punto di vista. Sei una persona molto aperta. Addirittura situazioni insolite potrebbero portare creatività nella tua vita, ispirare sogni e ideali. Evita di chiuderti nella routine. Cancro, giornata un po' nervosa, forse poco ricca di intuizioni. Poi bisogna capire che cosa è accaduto ieri, perché con Luna e Venere dissonanti c'è qualche dubbio. A volte il Cancro custodisce grandi aspettative e speranze nel cuore. Il suo desiderio profondo è che l'altra persona riesca a intuirle senza bisogno di parole. Quando questo non accade, subentra una silenziosa delusione. Leone, Luna favorevole, buone iniziative nella vita privata. Attenzione però, perché questo è un cielo vigoroso. E quindi che cosa produce? Voglia di fare, voglia di stare sempre in mezzo alla confusione, insomma, attenzione alla stanchezza accumulata. Devi rallentare e rispettare i tuoi tempi. Vergine, se c'è qualche dubbio di lavoro, dal 23 il cielo migliora. Alcune chiusure ci sono state, e forse ci sono le persone che non vedevano l'ora di agire, tra virgolette, su di te, di farti cambiare un'opinione, un lavoro, un programma. Guarda con fiducia al futuro. In amore, se c'è stata una separazione, devi liberarti del passato. Bilancia, Venere nel segno portafascino, consenso, possibilità di promozioni, Giove non è più contrario, gli ideali, i programmi che erano nati per gioco l'anno scorso durante l'estate o per esperimento ora sono più convincenti. L'amore è favorito, non chiuderti alle nuove conoscenze. Scorpione, il lavoro può migliorare verso fine mese, dopo blocchi e ritardi, c'è addirittura chi non ha ricevuto i soldi che si aspettava. Una conoscenza nata ora potrebbe diventare importante a settembre, non pensare quindi solo alle questioni materiali. Sagittario, grande energia nei rapporti, nel lavoro, nell'amore, periodo ideale per liberare la mente. A volte quando si chiude una porta non solo si apre un portone, ma si ha la possibilità di non avere più le mani legate. Quindi tutti quelli che hanno sofferto situazioni pesanti, che magari da tempo avevano deciso di cambiare il proprio ruolo, di vivere esperienze diverse, hanno la possibilità di agire e Venere, tra l'altro, aiuta anche l'amore. Capricorno, il lavoro assorbe molte energie e Venere rende l'amore più delicato. Non dico che tu sia contro una persona, però se c'è qualcuno che ti fa una richiesta in più, ti chiede magari di fare una promessa per l'eternità, potresti dire ripassa più tardi. Non mettere troppa carne al fuoco, gestisci con prudenza i legami. Acquario, amicizia e amore sono favoriti, mentre lavoro e denaro restano rallentati. Cerca di non trasformare i problemi professionali

0: notte.
1: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
0: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
1: Alcamo ti aspetta.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2019.
2: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: La porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te, puoi non voltarti a

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2001.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.